ana kandi da mausa na dani wani ya gama shi mai sin kwaka wampula ankile la wera kweli enni wania anonto no o studio radio msamiki kanni wan lelo nana kandi da mausa enere varhaka ana kandi da mausa ana kandi da mausa ti funti on weha sami tipo no studio radio msabiki olshinga ayo alo.

0: Oni batla ga jang bua dinash?
1: Na mi a diamond.
0: Ba mana no mi a diamond. Chi tu jiga di le o sha o kale.
1: Sindai.
0: Tu jim le sindai she.
1: Sindai.
0: Shire. Shire.
1: Di hale ma ba ne di hatro mi.
0: Di tanga.
1: No tile.
0: Ana jiga ne sha sindai.
1: Mai.
0: Pero ser la ko ko me.
1: Gobala la ko me espera sa Bernabeu ne.

Quinta jornada, Manaigano Ferroviario de Lisciga, Baia di Pemba.

0: provincia su cap delgado new ampulla non più ma sincerino mi so io quindi ma ya 21 ore ni 5 minuti guardi mio Fernando Damas non radio un savio con yasa rovi rilla con quella new mo sabi che ma o hiri ieri mia noite
1: Radio Sabique, Niassa.
2: Meia-noite em todo o território nacional.

Numa cancha ni. Ui pa qua Brenda Fast no studio radio, mi sembra che ci incendre, ma insomma. Wina. Wina. Wina. Wina. Ma che Maria, uma ora. Roma sin sereni come dico io a sta radio. Quando non arrivamo qua, non mi era là. Era mai tenendo insieme qua. Ma sì, mi è dico, caro io. Con quella che ero hila. Kale ke vakhani vakhani so phanyani khove me meleke mukone paka minuto me lokumi daro mukona ka no bona wera no phanya ikuruse kina so hokolela wethe karwe yo hene wethe ha onaka wera mno hichila okhoya pakirisa